0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: One Dance.

0: sexta mi mente. La séptima alucinación.
1: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance, solo dance con la D maiuscola.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Check this out.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.
1: These are the boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing. Ice MC come back and me dip on a mission.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 6.

ci fanno ancora emozionare come se fossimo dei bimbi. E allora facciamo così, esageriamo, rimaniamo sempre in quel 1997, tra l'altro stesso periodo di Midnight.

è considerato uno dei dischi house più belli di sempre. Music Sounds Better With You, Stardust, campionano Chaka Khan con Fate. Il pezzo è firmato Alan Brakes, Thomas Bangalter e Benjamin Diamond, che appunto prestava la voce a questo disco iconico. Il prossimo invece riprende KC and the Sunshine Band. Arriva

0: grandissimo Fatboy Slim con la sua Gangsta Twimpin', estratta dal suo grande album che ha venduto milionate di copie in tutto il mondo, You Have Come a Long Way Baby. Il nostro spazio non solo dance, ogni giorno mettiamo uno o più dischi pop rock che hanno segnato in maniera indelebile gli anni 90. In questo caso l'ho già detto, ma Fatboy Slim ha preso la base da un disco del 1973 di Anne Robinson, si chiama You Did It. Senti un po' qui, eh sì, è facile, dai, facile. A dir la verità, Fatboy Slim ha quasi sempre nella sua carriera preso sample di qua e di là. È proprio l'album che ho citato poc'anzi, You Have Come a Long Way Baby, è pieno di dischi che arrivano da dietro, ma lui egregiamente li rimescola, li ritaglia e li ricuce. Signore e signori, era Gangsta Trippin'.
1: La storia della dance.

grandissimo disco di Chicane, cantato niente po' di meno da Bryan Adams. Si chiama Don't Give Up. Nella storia della dance arrivano anche i T42 con Run To You.

mi ricordo quando facevamo la rubrica dello starnuto, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, uno dei nostri deliri cerebrali, diciamo, se vogliamo chiamarli così, siamo andati a ripescare tutti i brani che avevano, anzi tutti gli artisti, Two Unlimited, U2, i Two Fabiola, i Two Brothers on the Fourth Floor, Jean-Luc mi prende sempre in giro, senti, se non ti va bene la mia pronuncia, vieni tu, poi voglio vedere cosa fai, lì che ridi dall'altra parte. Gli anni 90, ritorniamo indietro, esattamente al 1994, arrivano i Cappella con You and Me.

0: Dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance. Qui suona la storia.

uno di quei capolavori che, se vogliamo, riprende anche un pochettino la scia di One and One di Robert Miles. D'altronde DJ Dado, diciamo che ha avuto una carriera simile, almeno stando a sentire le produzioni, partito anche lui con la Dream Progressive e poi sfociato nel pop. Un anno più tardi, dal 2000, senti che perla, Fragma, Tocca's Miracle.

Diafragma con Toccas Miracle. Ho già raccontato un sacco di volte la storia di questo pezzo. In realtà si chiamava solo Toccame, era firmato dai Fragma, che poi pensarono di farne un mashup con la canzone di Coco Chanel che si chiama I Need a Miracle, e appunto è diventato Toccas Miracle. E adesso Trainspotting 96 Underworld.

che un disco è quasi un inno generazionale per tutti quelli che hanno vissuto la metà degli anni 90. Questa canzone che veramente ci è rimasta incastonata nel cuore e nella mente, arrivò al numero uno della classifica italiana proprio nel mese di novembre. E adesso un altro pezzo che arriva dal 96, ma in realtà è uscito due anni prima, 94, poi Fatboy Slim con lo pseudonimo Pizzaman decise di remixarlo ed è nata la bellissima Soilo With You.

0: storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.

remix di Fargetta di Con un Deca degli 883 veramente fa volare con quel sax che ti entra in testa e non esce più qui nella storia della dance. Ho fatto anche una pillola di storia sui nostri social, vi invito a seguirci, cercate la storia della dance Instagram, Facebook e YouTube, in cui appunto ho parlato dei vari remix degli 883, forse uno dei più importanti rimane questo qui. Volare.

remix degli 883 si dividono in due fasi. Quelli degli anni 90, c'era quello di Fargetta, quello di Molella, gli Usura, i Blissim. E poi questi, insomma, sono spostati verso la fine degli anni 90, in cui i remixer diventarono gli Eiffel 65, che non remixarono solo questa bellissima Regina del Celebrità, ma anche Viaggio al centro del mondo. Te lo ricordi?

0: puntata, se non sbaglio, prima gli Eiffel ascoltati con un pezzettino del remix di Viaggio al centro del mondo e la regina del celebrità, e poi con il loro singolo Lucky in My Life. Tra pochissimo torniamo con la storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 7.
3: La storia della dance.

0: grandi successi al mondo del 1999, chiaramente in ambito dance music. Ho sentito e ho guardato milioni di interviste dove c'era Gigi Doug. Oggi voglio farvi sentire un pezzettino di una sua intervista all'Altro Mondo Studios di Rimini, nella quale lui parla di John Lennon, perché sapete, Gigi Doug ha un amore veramente spassionato per gli anni 70 e 80, che poi ha, come dire, ha messo nella sua musica dance degli anni 90. In questo caso era il capodanno appunto a Rimini, Altro Mondo, e lui a mezzanotte mise John Lennon. Sentite questo pezzo di intervista qui.
1: Perché allo scattare della mezzanotte Imagine John Lennon?
2: Te lo spiego io. No, perché penso che, insomma, vabbè, io ho un sono molto affascinato da tutto l'operato di John Lennon, non solo dalle canzoni, e quindi più volte, cioè ogni volta che c'è la possibilità, ecco, forse è più giusto così, sia in radio che nelle mie serate, cerco di tramandare quello che io ho ricevuto da questo artista. Credo che quella canzone rappresenti tante cose, non solo le parole che dice, c'è tutta una storia dietro, c'è tanto dietro, secondo me. Quindi vuol dire quello, cioè non solo la traduzione del testo, ma vuol dire quello che ha rappresentato per me. Solo che un po', se dovrei raccontarti tutto quello.
1: È importante,
2: sì, penso che ai giovani debba arrivare qualcosa di John Lennon, questo lo penso io.
0: Grandissimo Gigi Doug, live dall'Altro Mondo Studios, adesso Magic Fit.

0: rumore che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e segnala 7,5, quindi più che discreto per questa Magic Fit, il progetto firmato Unconditional, ovvero Nari e Milani. Adesso a Deep Love.
1: La storia della dance.

L'originale è uscito nel 1989, Cleavis and Cole con A Deeper Love, un disco fondamentale nella storia della house music ed era così importante che ne fece una cover anche Aretha Franklin. Ecco, una cosa importante, tanti pensano che è proprio di Aretha la voce ufficiale del pezzo. No, perché in realtà la versione della Franklin era un pochettino più diversa e chiaramente meno house. La versione uscì nel 1991 ed era questa qui.

al mondo nel lontano 1997. Ogni giorno c'è la storia della dance insieme a Dino Brown che te la racconta e a Shalom Duval che te la mixa. Andiamo sempre lì all'estate del 97.

ragazzi, mettete via i telefonini quando c'è Bob Sinclair. Ve l'ho detto un sacco di volte, lui non vuole che quando suonano i suoi dischi guardi il telefono. Gianluca, anche tu, dai, metti via sto iPhone, non lo so, poi si incazza, non lo facciamo proprio in bufalia.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
2: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

d'inverno del 1996, un disco bellissimo di Blackwood che ci siamo cantato e ballato per chissà quanto tempo, ma lo facciamo tuttora e ci emoziona sempre, come può testimoniare la piagnucolona che ogni giorno arriva nella storia della dance a ricordarci che siamo vecchi, decrepiti. Mamma mia, che tristezza, signorina. Ma no, non faccia così, è un appuntamento allegro. La versione remix è quella di Alex Natale. Signore e signori, arrivano in Datura insieme a Billy Ray Martin, un discone, si chiama Mi

tirato fuori la bollicina anche oggi. I Datura e Billy Ray Martin con Missing Motion, la versione remix era del DJ Boom Boom qui nella storia della dance.

passa, non so se l'avete mai sentito, è colui che odia i tormentoni. Quindi dopo un po' che passano 3, 4, 5, 6 mesi, lui arriva e dice basta, avete rotto le palle. Ma ci sta. In questo caso però tanti complimenti al DJ tedesco Gregor Salto. E adesso vi portiamo virtualmente al mare con un disco bellissimo, si chiama

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 7:59.
3: Dance anni 90. House music.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E allora si comincia con una canzone che ha fatto storia. Siamo al 1979, And the Bee Goes On dei The Whispers, canzone che è il primo dei due singoli di questa band a raggiungere la prima posizione della classifica dei brani soul e il primo a entrare anche nella top 20 della classifica generale americana nel 98. Poi la canzone è stata campionata

Di Will Smith va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora i The Whispers con And The Beat Goes On. Gran bel momento oggi dedicato alle nostre contaminazioni che torneranno presto su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, ciao!

anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 1990.

40 anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

0: scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, Ticket Restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati

0: Che il tuo gatto ha distrutto facendosi le unghie, lo sguardo fulminante di tua madre, i siti che non si caricano mai e quando si caricano poi non funzionano. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Conosci la BC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti su Undance, bentornati nella Memory Chart. Si aprono le porte alla dance che viene dal passato. Questa volta la nostra macchina del tempo ci accompagna nell'autunno del 2001 e in dis-

Can Stop ad aprire il sipario. Questo che è un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Ciao a tutti, sono Stefano, vi accompagno nei prossimi minuti con i pezzi più forti che arrivano dall'autunno del 2001, come questa di Mad, Welcome in the City in the Jungle. Progetto Mad con Welcome, che ho ballato con voi qui su Undance. Siamo nella Memory Chart dell'autunno di 24 anni fa e dalla Germania in discoteca andava di brutto Let You Go di

Tannenberger, conosciuto ovviamente con le sue iniziali ATB o all'inglese ATB, la sua Let You Go che ho ballato con voi qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart tra le più forti dell'autunno del 2001. Anche Ti Prendo e Ti Porto Via, il remix di Molella di Va.

0: belle. Dal 1985 dall'Austria agli Opus con Life is Life, canzone che ha accompagnato un lungo palleggio di Maradona in allenamento prepartita Bayern Monaco-Napoli nel 1989. Una canzone che spaccava in discoteca. Opus, Life is Life.
1: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Trump annuncia dazi al 25% sui veicoli europei, minaccia l'Iran di riprendere la guerra e avvisa: dopo Teheran prenderò il controllo di Cuba. Bruxelles, decisioni inaccettabili, reagiremo. Nonostante la formale tregua, continuano incessanti i raid israeliani nel sud del Libano. Il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per il 1° maggio. A Marghera i sindacati confederali tornano uniti in piazza nell'impegno per un lavoro dignitoso. Così Landini, CGIL, Fumarola, CISL. Noi

0: salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
1: A Madrid Yannick Sinner travolge 6-2-6-4, il francese Fils domani affronterà in finale il tedesco Zverev. Da Laura Supino, buona giornata.
2: The end. Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché su adesso è tutto pronto per la Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha appena inserito una nuova data. Autunno 1990.

Hetfield con Saturday Night che ha aperto la Memory Chart. Siamo tornati nel passato della dance all'autunno del 1994 con i pezzoni più forti di quei mesi. Tra le più ascoltate c'era Gam Gam di Mauro Pilato e Max Monti.

appena sentito qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, programma che vi riporta all'indietro nel tempo. Siamo nell'autunno del 1994 e tra le più forti c'era anche il progetto Century.

Il famoso punto di non ritorno. Quando sbagli non puoi più tornare all'indietro. Il progetto Century ci ha fatto ritornare all'indietro nel tempo con la Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo ritornati all'autunno del 1994. E tra le più forti c'era anche Shoreditch Men. Loro sono i 20 Fingers.

Just Rain Day, ISMC va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994 e se vi è piaciuto su One Dance tornerà prestissimo con altre canzoni che arrivano direttamente dal passato. Grazie per averci ascoltato in FM, Dub e Up, da Stefano è tutto. Alla prossima Memory Chart, bye!

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

uno dei dischi più ballati e più venduti di quell'anno. Questa è veramente una perla, prodotto in Italia dai Basic Connection. In realtà questo disco uscì l'anno prima, nel 1996, era strumentale e si chiamava Faithless.

venne inserita anche in qualche compilation progressive questa prima versione di Ablameluna, che si chiamava Faithless, uscita nel 1996. Giusto e doveroso ricordare altre due perle dei Basic Connection: Angel Don't Cry, ma soprattutto You Are My Love.

0: 1998, You Are My Love, Basic Connection, li abbiamo ricordati in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance.

0: app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, le previsioni del tempo, le comunicazioni un po' vaghe e le attese infinite con l'assistenza clienti. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Conosci la BC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi storia della musica, parliamo del grande Joe Cocker e della sua canzone del 1972 che si chiama Woman to Woman, che è stata presa in prestito negli anni 90 anche da Tupac e Dr. Dre, insieme alla voce di Roger Troutman hanno realizzato California Love, che sentiremo tra poco, ma intanto Joe Cocker con Woman to Woman.
0: Contaminazioni.

0: dance. Solo dance con la D maiuscola.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con l'imperdibile appuntamento One Dance Classics.

0: ascoltato Lip Sync Funky Town qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 10. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, scontro aperto tra Trump e democratici. Il presidente USA minaccia poi Teheran di voler riprendere i bombardamenti, avverte: presto prenderemo anche Cuba. E Trump non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra all'Iran, annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea. Bruxelles: inaccettabile, reagiremo. Sotto controllo l'incendio sul monte Feita e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana. Il rogo ha divorato circa 710 ettari nelle province di Lucca e Pisa. Il Lecce batte 2-1 fuori casa il Pisa, che retrocede ufficialmente in Serie B insieme al Verona. Nell'anticipo di ieri i salentini centrano una vittoria dal sapore di salvezza, portandosi a più 4 sulla Cremonese terz'ultima. Da Laura Supino, buona giornata. The end.
3: One for you, one for me, su One Dance. Uno lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.
4: Ciao a tutti, eccoci qui pronti e puntuali. Buon sabato mattina e bentornati. One for you, one for me, dalle 10 alle 11. Insieme a Dino Brown, un disco lo

0: 30 devi dire il tuo nome e la canzone che vuoi ascoltare, come ha fatto il primo di oggi.
1: Buongiorno, stiamo lavorando da yoga qui a Caserta. Volevo salutare i miei colleghi Antonio e Giacomino e chiedavamo la canzone La Passion di Gigi D'Agostino. Grazie.

Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.

0: grandi successi degli ultimi anni, questa Afro House che ci ha invaso, in questo caso Zerb con Muaki, prima Gigi D'Agostino con La Passione, in questa puntata di One For You, One For Me. Ecco la prossima richiesta.
1: Ciao, sono Mara da Treviso e volevo sentire la canzone dei Nesswer, Passion. Grazie, buona giornata e buon sabato a tutti.

0: discone di David Guetta insieme a Jennifer Hudson, una bella chicca, si chiama Night of Your Life, prima in Network con Passion. Ogni sabato mattina c'è One for You, One for Me su One Dance insieme a Dino Brown. Un disco lo scegli tu mandando un vocale al 378 30 378 30, e l'altro lo scegliamo noi, sentiamo il prossimo.
1: Ciao Dino, sono Fabrizio da Roma, volevo ascoltare il grandissimo Robert Miles, Children.

0: Armin Van Buuren insieme a Sophie Alex Baxter, Not Giving Up on Love, prima Children di Robert Miles, qui in One For You, One For Me. Attenzione, pronti a saltare, perché sentite qual è la vostra prossima richiesta.
1: Salve One Dance, vorrei ascoltare Stamp on the Ground degli Italo Brothers. Grazie, siete grandi.

dedicare un brano dance a qualcuno? Manda un messaggio vocale al 378 30 37830 dal sabato mattina al martedì sera e partecipa a One for You, One for Me.

Il mio socio, il DJ Ross, con la sua Floating in Love, prima gli Italo Brothers, grande pezzo, Stamp on the Ground, si fa casino anche il sabato mattina su One Dance. Tra poco torniamo con One for You, One for Me. Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance, ogni giorno su One Dance, dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine, dalle 6 alle 8, con Dino Brown.
1: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forrest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Conosci la BC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: me.
1: One for you, one for me, su One Dance.
2: Su One Dance.
1: Lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.
3: Bentornati One for You, One for Me, il programma con le vostre richieste. Un disco lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi. Come fai a chiederlo? È semplicissimo, basta mandare il tuo messaggio vocale. Mi raccomando, ricordatevi di dire il vostro nome al 378 30 378 30. Sentiamo il prossimo.
4: Ciao, Manuele dalla provincia di Torino, volevo chiedere Just Be di Tiesto. Ciao.

tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 378-30-37830 dal sabato mattina al martedì sera e partecipa a One for You, One for Me.

0: dei primi 2000, magnifico, degli Underfish, si chiama Acid Music. E prima la vostra richiesta, Tiesto con Just Be, qui One For You One For Me. Cosa importante che io dico tutti i sabati: se non sentite la vostra richiesta subito, state tranquilli perché noi teniamo tutti i messaggi. Magari può capitare che tante persone chiedano, che ne so, l'Amour Toujours di Gigi D'Agostino o Dancing With An Angel di W, allora noi li accantoniamo e poi li scalettiamo per le prossime puntate, ok? Quindi siete costretti ogni sabato mattina ad ascoltare One For You, One For Me. Sentiamo la prossima.
1: Ciao, ci metti Sam Bean di Outside World?

La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance. Sei su One Dance. I keep on my knees, baby.

0: l'altro lo scegliamo noi.
1: E rientrati in One For You, One For Me. Sabato mattina un disco lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi. Siete chiaramente su One Dance e facciamo un salto negli anni 80 con la prossima richiesta.
2: Ciao, da vecchio nostalgico vorrei sentire Via Verdi con Diamond.

0: scegli tu, l'altro lo scegliamo noi. One for you, one for me su One Dance.
1: Can't stop now.

0: pezzo Don't Go Yazoo il remix è quello di Starting e Avari. È quasi finita questa puntata di One for You One for Me, il sabato mattina su One Dance. Un disco lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi, il numero è il 378 30 378 30.
1: Ciao a tutti ragazzi, Roberto da Parabiago, volevo chiedere se potevate mettermi la canzone più bella dance in assoluto, Dancing with an Angel W. Ciao Dino, sei grande!
2: Oh, na, na, yeah, oh, na, na, yeah, oh, na, na, yeah.

0: Un abbraccio e buon weekend da Dino Brown. Ciao.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:03.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo di coraggio, resilienza. Ex pilota di Formula 1, divenne fuoriclasse paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Nel 2020 un altro incidente in handbike gli provocò gravi danni neurologici. Aveva 59 anni. Tennis, con la 22esima vittoria di fila battendo il francese Fils, Yannick Sinner in finale a Madrid domani ore 17 contro il tedesco Zverev, il numero uno del mondo.
5: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Più lungo va il torneo, normalmente meglio mi sento.
4: In caso di capo del Napoli a Giacomo, di pari Milan domani in casa Sassuolo, l'Inter conquisterebbe il 21esimo scudetto prima di giocare a San Siro di sera col Parma. Ieri festa Lecce 2-1 a Pisa e quasi in salvo Toscani e Verona in B. Il Venezia in A, nell'ultima gara Frosinone e Monza in corsa per la promozione diretta. Formula 1 a Miami alle 18 la sprint in pole Norris davanti a Antonelli, Piastri, Leclerc. Alle 22 le qualifiche, alla stessa ora domani il Gran Premio. È tutto da Gianni De Gaetano.
6: The end.
1: Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati su Undance, benvenuti in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Insieme alla macchina del tempo torneremo nell'autunno del 2003 con 5 canzoni che caratterizzarono quei mesi. Tra le più forti, 22 anni fa,

ascoltato in discoteca questa canzone intitolata semplicemente Il gioco dell'amore. Dani J ha aperto il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart, come ogni giorno più spazi legati alla musica dance con One Dance protagonista ovviamente. E adesso Eddie Wata, Jam.

tempo fa lo presentai in discoteca a un super personaggio, Eddie Watta, che abbiamo appena ascoltato qui su One Dance. Era la sua gemma. Siete nella Memory Chart come ogni giorno con Stefano Federici, più appuntamenti qui su One Dance con la macchina del tempo che è la diretta protagonista. E adesso con I Don't Know, quella con la K, la signorina Erika.

pezzo di Rune che chiude il sipario a questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'indietro nel tempo e ci siamo fermati questa volta all'autunno del 2003. Alla prossima Memory Chart, bye!

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

uscita nel 1997, questo grande pezzo di Scuba, progetto dietro al quale si celava il DJ Herbie, in realtà campiona Daddy Cool dei Bolejar.

Originale di What's Up Daddy era Daddy Cool, ma lo sapevano tutti, abbiamo nominato il DJ Herbie, che era dietro un sacco di progetti negli anni 90-2000, non solo Scuba ma anche Kalia, quelli di Ritual Tibetan.

0: stessa mano di Scuba era la stessa di Kalia, ovvero il DJ Herbie, che abbiamo ricordato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Diventa protagonista di One Dance. Se ci ascolti tutti i giorni, manda il tuo messaggio vocale al 37830. Quando ascolto One Dance, succede che...
1: Grandissimo Radio One Dance!
2: One Dance, buon ascolto!
3: Viva One Dance!
0: Diventa il protagonista di One Dance con il tuo messaggio vocale al 37830. One Dance, qui suona la storia.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi porto al 1997-98, perché è una storia questa canzone di Musti, questo DJ producer tedesco. La canzone è stata realizzata nel 97 grazie ad un campionamento di una canzone famosa degli Earth, Wind & Fire, Something Special, e ha avuto talmente tanto successo che Musti ha deciso l'anno successivo di farla cantare da due cantanti che sono Emma Lanford e Nadine Richardson, diventando poi la canzone Horny 1998. Musti che apre l'appuntamento di oggi e che diventerà poi anche Musti vs Dandy Warhol con Horny as a Dandy, quindi un mashup, e infine anche Horny di Inaya Day. Ma cominciamo con l'originale Horny 98, Musti.
2: Contaminazioni.

mashup tra Dandy Warhols e Musti di Honey, diventata Honey as a Dandy, e poi l'originale del 1998 che ha aperto l'appuntamento di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Dance. Solo dance con la D maiuscola.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1986 High and Love di Stevie Winwood. La canzone vinse 2 Grammy Awards come migliore interpretazione vocale maschile e migliore registrazione dell'anno.
1: One Dance

0: Dance al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: Grave lutto nel mondo dello sport, scomparso a 59 anni Alex Zanardi, pilota di Formula 1, divenuto uno straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001, lascia la moglie e un figlio. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, attacco a Cuba, Trump contro tutti, Teheran, probabile una ripresa della guerra. Picchiati e trattati con crudeltà è quanto denunciano i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Il governo Meloni è da oggi il secondo più longevo della storia della Repubblica. È una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la Presidente del Consiglio. E ieri 1 maggio i sindacati hanno chiesto di più contro il lavoro povero. Pierpaolo Bombardieri, leader della UIL.
4: Nella stragrande maggioranza dei casi ai nostri ragazzi vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
3: Da Laura Supino, buona giornata.
5: The end. I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi un po' di French Touch, sono gli inventori di questo genere musicale che ha girato il mondo. Sono i Daft Punk dal 1997 con Around the World, che poi è stata anche mashuppata nel tempo con una canzone molto famosa di Neyo che si chiamava Closer e creava una melodia davvero incredibile. Ma subito i Daft Punk con Around the World.
2: Contaminazioni.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2002, DJ Sammy. Heaven.

0: momento live. Ciao a tutti da Lauretta. No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Oggi ci ascoltiamo una nuova versione di un

che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: E come per magia su Dance torna la Memory Chart con la nostra macchina del tempo che sta impostando proprio in questo momento la data. Siamo nella primavera del 2001 e dopo aver impostato la data siamo pronti a scoprire quelli che erano i pezzi che ballavamo 24 anni fa in discoteca. Tra le più forti, il capitano Gigi D'Agostino con Un giorno credi.

Fatto il sipario a questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Benvenuti e benvenute su The Dance. La nostra macchina del tempo ci ha riportato alla primavera del 2001 e tra le più forti c'era questa canzone dei CRV, After the Rain.

ascoltavamo questa canzone dei CRV, After the Rain, che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart della primavera 2001. E tra le più forti in quel periodo c'era anche questa canzone dei T42 o T42 con Sharp.

Tra le mie preferite 24 anni fa c'era questa dei T42 o T42 con la voce della meravigliosa Sharp. Era Fine Time che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart.

degli Alcazar che riusciva a far alzare dai divanetti anche quei maschietti che cercavano di approcciare le belle ragazze in discoteca. Un successo pazzesco 24 anni fa per Alcazar, appena sentiti qui su Andance. Ma tra le più forti nella primavera del 2001 c'era anche questa canzone intitolata End Music, Deep Swing.

E se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo. Ricordate di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto. Alla prossima!

0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia. One

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Grave lutto nel mondo dello sport, è scomparso a 59 anni Alex Zanardi, pilota di Formula 1, divenuto uno straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Lascia la moglie e un figlio. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, attacco a Cuba, Trump contro tutti, Teheran, probabile una ripresa della guerra. Picchiati e trattati con crudeltà è quanto denunciano i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Il governo Meloni è da oggi il secondo più longevo della storia della Repubblica. È una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la Presidente del Consiglio. E ieri 1 maggio i sindacati hanno chiesto di più contro il lavoro povero. Pierpaolo Bombardieri, leader della UIL.
4: Nella stragrande maggioranza dei casi ai nostri ragazzi vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
3: Da Laura Supino, buona giornata.
5: The end.
6: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, allacciate bene le vostre cinture, si decorano.

duetto Aquarius che ballavamo in discoteca nell'autunno del 1998 e che grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo riascoltato qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso Thalia, a

ballato molto volentieri con voi, cosa che faccio abitualmente ogni giorno qui su One Dance con la Memory Chart. Dall'autunno del 1998 anche Deep Mines.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

dei più grandi successi house del 1999, Paul Johnson. In questo disco campiona la base di Me and the Gang di Bohannon del 1978.

stessa base fu presa, pensate voi, da Jane nella sua Makeba, pezzo del 2015 che riesplose nell'estate del 2013. Te la ricordi?

0: Scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: One Dance. Qui suona la storia. One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: viola for the bigger and bolder.
1: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
2: Ciao a tutti da Michi Boselli, bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1991 con Crystal Waters e Gypsy Woman, che poi diventerà nel 2015 anche Homeless di Bougainvillea e prenderà anche una chiave rap grazie a T.I. con Why You Wanna nel 2006. Ma subito dal 91 Gypsy Woman, Crystal Waters.

0: contaminazioni.
1: One Dance. One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance, con Lauretta Vostra, la musica più bella di quei decenni. Riviviamo i ricordi e le emozioni e balliamo i pezzi forti di quel periodo. Lei è sicuramente l'icona soul e R&B per eccellenza, Aretha Franklin con Respect, canzone tra l'altro di Otis Redding, portata poi a successo proprio dalla grande Aretha Franklin.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Aretha Franklin, Respect, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume. Sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 14.
2: Ti hanno fatto ballare.
0: Ti hanno fatto emozionare.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive

2008. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro imperiale. Questa è Watergate, il progetto del DJ Quicksilver, si chiama Earth of Asia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti amici da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi storia della musica, siamo al 1989 con Like a Prayer di Madonna, una delle canzoni più mature della sua discografia che ha aizzato anche parecchie polemiche. Canzone che diventerà nel 2002 Like a Prayer di Mad

di Litztok, ma soprattutto di Gabri Ponte con Galvaro e la voce di Charla Kay va a chiudere lo spazio di oggi. Dal 2002 abbiamo ascoltato anche Madhouse con Like a Prayer e poi l'originale di Madonna. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare: anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, la quantità di divani che il tuo gatto ha distrutto facendosi le unghie, lo sguardo fulminante di tua madre, i siti che non si caricano mai e quando si caricano poi non funzionano. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: One Dance. Qui suona la storia.

1997 chiude questo appuntamento griffato Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001, Pubs & Scar. Get it on.
2: Andiamo subito dal vivo della trasmissione. Io chiamerei Andy, dove sei? Andy, eccolo qua, vieni, perché adesso noi vogliamo ballare musica dance su questo palco e cominciamo subito con Get it on, Pubs & Scar.

0: Abbiamo ascoltato Pups & Scar Get It On qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 14:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: È stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza, la capacità di trasmettere entusiasmo. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, per commemorare la scomparsa di Alex Zanardi, ex campione di Formula 1, diventato dopo un incidente in pista fuori classe paralimpico prima che un altro incidente in handbike nel 2020 ne minasse gravemente le condizioni. Zanardi aveva 59 anni. Inter ad un passo dallo scudetto domani sera in caso di vittoria a San Siro con il Parma, indipendentemente dai risultati delle inseguitrici Napoli e Milan. Tricolore potrebbe concretizzarsi anche in caso di pari e di mancata vittoria dei partenopei oggi a Como, oppure prima di giocare con il KO napoletano il pari del Milan a Sassuolo. Tennis a Madrid alle 17, finale femminile Andreeva Kostiuk, domani stessa ora per la finale maschile Sinner Zverev, il numero uno del mondo, reduce da 22 vittorie di fila. Formula 1 a Miami oggi alle 18, italiane la sprint, Paul di Norris, quarto Leclerc, alle 22 le qualifiche, domani sempre alle 22 il Gran Premio. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: The end.
1: Ti hanno fatto ballare.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralf Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Ball.

0: 1997, Nalin & Kane, Beach Ball, il disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance!
2: One Dance!

0: Story Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati e bentornate nella Memory Chart. Allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché con l'aiuto della nostra macchina del tempo

Funk che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E questa volta la nostra macchina del tempo ci ha riportato all'autunno del 2001, quando ballavamo anche il pezzo di Ghost Bump, Never Gonna Do.

Never Gonna Do, appena sentita qui su One Dance. Siete nella Memory Chart, come ogni giorno la nostra macchina del tempo mette una data e ci riporta in quell'anno, il 2001, in quell'autunno, quando in discoteca ballavamo anche il pezzo di Galleon, So I Begin.

ammetto, tra le mie preferite c'era anche questa canzone prodotta dai Galleon, appena sentiti qui su Undance con So I Begin. Siete nella Memory Chart e dall'autunno del 2001 arriva anche il pezzo di Roger Sanchez.

Another Chance con Roger Sanchez. Continua questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, più spazi durante il giorno da ascoltare anche in alta definizione scaricando la nostra app ufficiale, quella di Radio One Dance. E adesso The Once.

chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Grazie a tutti quelli che hanno ballato in nostra compagnia. Memory Chart che tornerà prestissimo qui su One Dance, la mia radio preferita. Da Stefano è tutto. Fate i bravi. Peace and love.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1994. Tony Di Bart, The Real Thing.
2: From singing in a gospel band to singing live on Top of the Pops, will you please welcome Tony Di Bart?

0: Tony Di Bart, The Real Thing, qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: One Dance. Qui suona la storia.

diventato uno dei pezzi più rappresentativi del DJ americano, che ha ripreso la melodia di un pezzo di Syeda Garrett, ovvero Do You Want It Right Now, del 1985.

campionato anche nel 1991 dai Degrees of Motion, e c'è un remix famosissimo inserito nella compilation Head Candy di Samus Aji. Era questo qui.

Right Now, si chiama così la versione dei Degrees of Motion dell'originale di Sieda Garrett del 1985. È stata una grande pillola di storia qui su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: È stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza, la capacità di trasmettere entusiasmo. Così il presidente della Repubblica Mattarella, per commemorare la scomparsa di Alex Zanardi, ex campione di Formula 1, diventato dopo un incidente in pista fuori classe paralimpico prima che un altro incidente in handbike nel 2020 ne minasse gravemente le condizioni. Zanardi aveva 59 anni. Inter ad un passo dallo scudetto domani sera in caso di vittoria a San Siro con il Parma, indipendentemente dai risultati delle inseguitrici Napoli e Milan. Tricolore potrebbe concretizzarsi anche in caso di pari e di mancata vittoria dei partenopei oggi a Como, oppure prima di giocare con il KO napoletano il pari del Milan a Sassuolo. Tennis a Madrid alle 17, finale femminile Andreeva Kostiuk, domani stessa ora per la finale maschile Sinner Zverev, il numero uno del mondo, reduce da 22 vittorie di fila. Formula 1 a Miami oggi alle 18, italiane la sprint, Paul di Norris, quarto Leclerc, alle 22 le qualifiche, domani sempre alle 22 il Gran Premio. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: The end.
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
5: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli, benvenuti su One Dance e benvenuti nel mondo di Lynx. Un'altra puntata sta per iniziare, abbiamo tanto spazio da dedicare a canzoni che si uniscono una con l'altra, vengono linkate, come dice anche il nome del programma, e ci fanno fare questo bel viaggio nel tempo. Siete pronti a tornare negli anni 90? Subito ci sono i Tamperer con Feel It.
1: Lynx su One Dance.

del 1998, il singolo utilizza un campionamento della canzone del 1980 dei Jackson 5 che è Can You Feel It? È la parte vocale di Wanna Drop a House on That Beach degli Urban Discharge Fusion She, quindi due canzoni che sono state prese in prestito per realizzare la canzone che apre l'appuntamento di Lynx di oggi. Un altro pezzo campionava i Jackson 5, l'originale esattamente era ABC del 1970 e sto parlando di Sigala che ha proposto una sua interpretazione, la canzone è Easy Love in Lynx su One Dance.

Se la radio che state ascoltando in questo momento, Lynx è il programma che collega una canzone con l'altra. Io sono Michi Boselli a condurlo e siamo tornati indietro nel tempo con questa canzone di Sigala, appunto, che si chiama Easy Love, pseudonimo di Bruce Feeder, classe 1982, un disc jockey e produttore discografico inglese. Il suo primo singolo da solista fu Easy Love, appunto ispirato dal gruppo dei Jackson 5. Sigala ha collaborato con tantissimi artisti, tra i quali John Newman per la loro Gimme Your Love. John Newman che ha collaborato anche con Calvin Harris per Blame, pensa come piccolo il mondo. Infatti è proprio Blame la canzone che ascoltiamo qui in Lynx. Calvin Harris featuring John

0: Continua Lynx su One Dance. Ciao a tutti, benvenuti da parte di Mickey Boselli. Abbiamo sentito Calvin Harris con John Newman, gran bel duetto. Blame è il singolo di questo DJ inglese, pubblicato nel 2014. Un po' di info su questa canzone, terzo estratto dal quarto album in studio Motion. Canzone che è stata scritta da Calvin Harris e John Newman ed è cantato da quest'ultimo, appunto. Il brano ha quasi raggiunto il miliardo di visualizzazioni su YouTube, anche se il video più guardato di Calvin Harris è quello insieme a Rihanna, ovvero This Is What You Came For, arrivato quasi a 3 miliardi di views. Alla faccia. A proposito di Rihanna, attenzione, ce l'ascoltiamo in Lynx con Don't Stop the Music.
1: Lynx con Mickey Boselli su One Dance.

La storia della dance e anche links che collega una canzone all'altra, in questo caso Don't Stop the Music di Rihanna, canzone pubblicata dalla cantante delle Barbados e prodotta con la collaborazione dei produttori norvegesi Stargate, e pubblicato come terzo singolo estratto dal suo terzo album Good Girl Gone Bad, registrato nel 2007. La frase mamma sei, mamma sa, mamma cos'ha, famosissima, che si sente in questo pezzo, è stata campionata dalla famosa canzone di Michael Jackson del 1983, che ricordiamo benissimo. Wanna Be Starting Something, per restituire una struttura musicale pulsante. Don't Stop the Music rievoca nei testi la reciproca attrazione tra un uomo e una donna, nata dopo essersi incontrati in pista da ballo, e qua siamo in una sorta di pista da ballo anche noi, come sempre su One Dance. Adesso torniamo negli anni 80, esattamente nel 1983, con gli Rhythmics, con questa canzone ancora molto attuale che è Sweet Dreams.

Lynx su One Dance, era Sweet Dreams Are Made of This, singolo del duo britannico Eurythmics, Annie Lennox e Dave Stewart, che è stato pubblicato nel 1983 come estratto dall'album omonimo, ed è una canzone, come dicevo, molto attuale, perché quando la metti anche in discoteca in piena serata sicuramente fai il pienone. Poi sono tanti i bootleg e anche i mashup che sono stati realizzati. Sweet Dreams ha avuto un impatto significativo nelle classifiche musicali internazionali, consolidando la posizione degli Eurythmics nel panorama musicale globale. Nel corso degli anni sono state composte diverse cover. Nel 1995 Marilyn Manson addirittura ha rifatto la canzone, poi nel 2006 la remixò Steve Angello degli Swedish House Mafia, nel 2017 Mika ricantò la canzone, nel 2008 Britney Spears, nel 2019 anche Giorgia e nel 2020 Achille Lauro, il nostro Achille Lauro, ma venne remixata in chiave dance anche nel 97 dal progetto Sharon C, dietro al quale si celavano gli FBI Project, che ci ascoltiamo oggi con Feel It. Questo è Lynx su One Dance.

uno collegato all'altro. Questo è Links, l'appuntamento che trovate in settimana su One Dance in compagnia di Michi Boselli. Abbiamo ascoltato gli italianissimi FBI Project con Feel It, canzone che uscì nel 1992 e campionava I Got the Feeling delle Two Tons of Fun, canzone del 1980 esattamente. Le Two Tons of Fun, letteralmente due tonnellate di divertimento, sono Martha Wash e Isaura Armstead, partite come coriste di Sylvester, sono poi diventate le Weather Girls, le ragazze del meteo, esattamente questa è la traduzione, ed è vero successo con la canzone It's Raining Man, ripresa poi nel 2001 anche dalla Spice, Jerry Halliwell, ed è proprio questa versione che riascoltiamo in Links. It's Raining Man.

termine dell'appuntamento di oggi. It's Raining Man era la versione di Jerry Halliwell, portata a successo da Jerry Halliwell, considerato il più grande successo commerciale di questa cantante, che ha venduto la bellezza di 4 milioni di copie in tutto il mondo e ha raggiunto la posizione numero 2 dei singoli più venduti del 2001, dietro a Lady Marmalade nella versione di Christina Aguilera, Mia, Lil Kim e Pink, uscita per il film Moulin Rouge. Nella sua carriera ha venduto la bellezza di 115 milioni di dischi, 100 milioni come membro del gruppo Spice Girls e 15 milioni come artista solista, 5 milioni di album e 10 milioni di singoli, mamma mia che numeri, risultando pertanto la prima componente del gruppo per vendite complessive in carriera e la seconda per vendite soliste. Ma la bellezza di riascoltare la canzone ci dà la possibilità di continuare il nostro viaggio anche parlando di boy band, da una girl band ad una boy band. Infatti l'ultimo disco di oggi è The Backstreet Boys e si chiama Everybody.

0: Everybody, erano i Backstreet Boys, primo grande successo di questa boy band che ha caratterizzato appunto gli anni 90 insieme alle Spice Girls che abbiamo già citato ascoltando Jerry Halliwell, i Take That, e i Boyzone e tanti altri. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi di Links, è stato un piacere essere dei vostri, vi aspetto alla prossima, ditelo agli amici che vi aspetta questo viaggio naturalmente qui su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, ciao!
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto!
3: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Allacciate le cinture, si comincia. Benvenuti e benvenute su And Dance. Si torna nell'autunno del 2002, 23 autunni fa, si dice così, no? Con 5 pezzoni che caratterizzarono quel periodo. La prima delle 5 firmata Farolfi, Burning.

Morning, questo è il pezzo firmato Farolfi che ha aperto il sipario ad un nuovo appuntamento griffato Memory Chart. Come ogni giorno, anche oggi su Undance, 5 pezzoni che caratterizzarono l'autunno del 2002 e il primo era firmato Farolfi. E adesso Molella, ti via!

IB Boulevard a chiudere il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Bye!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000.

0: Call on Me qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: 40 anni di dance,
2: 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance
1: suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.

tutti, eccoci qui pronti e puntuali sabato 2 di maggio o domenica 3, dipende da quando avete beccato la replica della storia della dance. Ogni giorno qui su One Dance dalle 5 alle 7 di sera e appunto in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8. Cominciamo il primo ed è un

sempre nello stesso stile, chiaramente. Nel 94 e nel 95 Harry Morillo fu uno dei primi DJ al mondo a fondere la musica ragamuffin con quella house, diciamo così. Una volta veniva chiamata tutta house. Un altro pezzo che andò molto bene, soprattutto in Europa, discretamente in Italia, era Jazzy Dup, questo qui.

0: sulla falsa riga del remix di Alex Natale, che, come dire, ha dato il là ai famosissimi remix di Bob Marley con la sua What Goes Around Comes Around. Quella uscì nel 1996 e tre anni più tardi il DJ Funk Star Deluxe mise le mani sopra un pezzo degli anni 60, sempre chiaramente di Bob Marley. Era Sunny Shining, qui nella storia della dance.
1: La storia

0: questo disco straordinario di Mooney che si chiama Dub, e io avevo 21 anni e veramente la cosa che più mi manca, vabbè, potrà essere banale come cosa, ma è sicuramente la spensieratezza, cioè veramente non facevo un cazzo tutto il giorno ed ero felicissimo. Prima dalla Sicilia Deja Vu con I Can Stop, adesso il nostro Future 90s.
1: Future 90s, gli anni 90 visti

nostro Future 90s, ogni giorno versioni rispolverate di classici anni 90, in questo caso era il 98, Jennifer Page. E ascoltiamo l'originale, eh? No, perché di solito suoniamo il remix di David Morales e invece questo non lo sentiamo mai, ci sta.

sono dei dischi come questo che ti rimangono sotto la pelle, che ti scorrono nel sangue, e questo è il bello della musica dance degli anni 90-2000. E state ascoltando la storia della dance insieme a Nino Brown.

0: storia della dance.
1: Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del mondo.

0: Croce alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, le previsioni del tempo, le comunicazioni un po' vaghe e le attese infinite con l'assistenza clienti. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Conosci la BC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance. Another

uscì nel 1996 questo mashup straordinario fatto da Oscar e presentato da Stefano Secchi, lo storico conduttore della Disco Media Mix e uno dei DJ più importanti degli anni 90. In questo caso stiamo parlando di uno dei primissimi mashup che vede da una parte Children di Robert Miles e dall'altra un disco francese degli anni 80 di Desireless. Spero di averlo pronunciato bene. Continuiamo così sempre a viaggiare. Dal 1996 di nuovo arrivano gli Antico con Dreama.

La stupenda Dreamer, il disco di Antico, come già detto poc'anzi, era il 1996 e veniva tutto contaminato dal pianoforte di Children di Robert Miles, che sdoganò il genere Dream, che in realtà esisteva già dal 1994, inventato tra virgolette da Gianni Parrini, che fu uno dei primi a sperimentare queste atmosfere. Tra l'altro l'ho anche intervistato e trovate la sua e tutte le altre interviste sul canale YouTube della Storia della Dance. Il progetto Antico è nato negli studi della Media Records a Brescia. In realtà sono partiti con tutt'altro genere e poi nel 1996 hanno fatto due dischi Dream. Il primo l'abbiamo appena ascoltato, Dreamer, il secondo era Moment, che era sostanzialmente uguale, te lo ricordi?

sì, eh. Diciamo che hanno cambiato il giro di pianoforte, ma poi la solfa era sempre quella. Al posto di Dreamer dice Just a Moment. È bella, dai. Anche queste chicche servono a riaprire i cassettini, gli armadi e le cassapanche. La voce lirica non me la ricordavo. Fa un po' sentire. Ecco, vedi, ho detto fa un po' sentire, non c'è più la voce lirica. Signore e signori, era un pezzettino del disco degli Antico, Moment.

grandissimo disco inserito nel nostro spazio Disco Viaggio dal 1992, veramente questo ha fatto la storia. Age of Love, il remix di Gem & Spoon, uscito nel 1992, in realtà l'originale era del 1990 e si celava dietro questo progetto anche il grandissimo Pino D'Angiò, che poi in realtà fece tutt'altro, ma questo è una pietra miliare della musica trance, progressive e in generale della musica club.

grandissimo Tiga con la sua You Gonna Want Me. Viva Tiga e che Dio lo benedica, si diceva così quando era famosissimo in tutto il mondo. E tra l'altro, perdonate la ripetizione, divenne famoso sì con questa You Gonna Want Me, ma anche con Pleasure From The Bass. Mamma che disco, che disco, era molto club. Jean-Luc, ti sei gasato, eh? Ti vedo ben predisposto verso Pleasure From The Bass, un pezzettino nella storia della dance. Ho toppato l'intro, vedi? Credevo iniziassi a cantare. E invece mi dovevo allungare ancora un po' e dire qui arriva Tiga, Pleasure From The Bass.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:58.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

uno dei più grandi successi del 1998, Alexia, con la versione pop di Gimme Love, ascoltata qui nella storia della dance. Comprai il CD singolo di questo disco, è rimasto nel cuore di tanti. C'erano due versioni remix, una destinata al mercato italiano, l'altra, perché stiamo parlando di versione quindi femminile, era per il mercato inglese. Vi faccio sentire prima l'italiana, molto più festosa, perché a noi insomma ci piaceva questo genere un po' così. E poi, parlando di Alexia, ci sta. Italian Remix.

Eh sì, perché una volta quando usciva un pezzo si facevano remix su remix, addirittura come in questo caso, proprio pensati per la nazione nella quale poi si andava a proporre il pezzo, no? I dischi di Alexia poi sono stati tradotti anche in spagnolo fino alla sua virata decisiva alla musica italiana. Signore e signori, una bella chicca adesso, Running in Real Time.

Calciadoi, in questa puntata siamo allegri perché già è lunedì, voglio dire, se non stiamo allegri con la musica siamo rovinati. Sento anche il campanello di Jessica Fletcher, questo sta ad indicare che abbiamo registrato illegalmente qualcuno di voi che in macchina si è cantato Eldorado di Miranda. Chi è? Lo sapevo. Lei è un po' timida, eh?

Il falsetto è la cosa più difficile. Siete proprio bravi. Occhio, perché abbiamo installato dei meccanismi nelle vostre macchine e vi registriamo, eh.

dal 2000, anzi dal 1999, fece una tripletta il grande Pierluigi Giombini, che ci lasciò senza fiato. Prima uscì Love in Times, subito dopo Like an Angel nel 2000 e poi questa appena sentita, Mornings. In realtà fece un altro pezzo, si chiamava Radio Heaven, però devo dire la verità, con tutto il sacrosanto rispetto che merita un grande artista, arrangiatore e compositore come Giombini, era nettamente inferiore rispetto agli altri tre. Ve lo ricordate questo qui?

probabilmente in tanti non se lo ricordano perché passò quasi inosservato. E se non sbaglio fu il disco che poi pose fine al progetto Web. Andiamo all'estate del 2001, nella storia della dance arrivano Preziosa e Marvin, Let's Talk About Men.

Come detto prima, era l'estate del 2001 e quando Preziosa e Marvin vanno in giro a cantare, a suonare questo disco qui, la pista esplode. Ci ascoltiamo a tal proposito un live dalla disco

0: se vi capita nelle vostre zone, andate a sentirli e a vederli dal vivo. Preziose Marvin con il live di Let's Talk About Man.
1: Disco Viaggio.
2: Es la música infinita. El sonido de Valencia.

Nel 1992 arrivarono in vetta alla classifica italiana con Ultimo Imperio, che sono sicuro vi ricorderete. Se non vi dice niente, beh, allora risparatevela nelle orecchie.

le atmosfere sono simili a quelle di Baraka Destroy. Questa elettronica cupa, cioè se penso che era del 1992, beh allora dico avanti mille anni. Una cosa che adesso non si fa più, sperimentare. Uscivano dei dischi straordinari, Claudio Collino insieme a Gemolotto e anche a Massimino Lippoli, se non sbaglio, produsse un altro disco tre anni prima, 1989, era Sueño Latino.

0: In questo caso sentite le atmosfere come cambiano. Decisamente più house. Sono partiti da qui e poi hanno costruito Atahualpa e Sim System. L'ascolteremo integralmente nella storia della dance, era un pezzettino di sueño latino.
1: La storia della dance.

0: storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Diventa protagonista di One Dance. Se ci ascolti tutti i giorni, manda il tuo messaggio vocale al 378 30 378 30. Quando ascolto One Dance, succede che...
3: Grandissima Radio One Dance.
4: One Dance, buon ascolto.
5: Viva One Dance.
2: Diventa il protagonista di One Dance con il tuo messaggio vocale al 378 30 378 30. One Dance, qui suona la storia.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: One Dance. Qui suona la storia.

se chiudi gli occhi e non sei in macchina ti porta virtualmente al mare, questo disco straordinario veramente di Mr. Probs, si chiama Waves. La versione remix è quella di Robin Schulz, che grazie a questa canzone divenne famosissimo in tutto il mondo e tuttora è uno dei DJ più influenti. Ecco, la domanda sorge spontanea: voi avete mai sentito l'originale di questa Waves? Se la risposta è no, scusate, ma che ci sto a fare io? Gianluca, ce l'hai? Faccene sentire un pezzo, dai.

praticamente non c'è la cassa. È una versione acustica di Waves. Sempre bellissima. Ma magari se Robin Schulz non avesse deciso di remixarla, non sarebbe diventato poi il grande successo mondiale. Tra l'altro, ecco, tornando al DJ Robin Schulz, lui in realtà era già famoso, se non sbaglio, perché remixò sempre un altro disco con queste bellissime atmosfere di Lilywood. Era Prayer in Sea, te la ricordi? Ma certo che sì!

la bellissima Save the World, Swedish House Mafia, che grazie a questo singolo ottennero una nomination ai Grammy Award del 2012 nella categoria Best Dance Recording. Facciamo un applauso a questi tre grandissimi DJ con questa canzone meravigliosa, video bellissimo con i cani che salvano le persone. Ne abbiamo parlato proprio l'ultima volta che appunto è passata Save the World, Swedish House Mafia, che fecero una tripletta meravigliosa. C'era questa, c'era Don't You Worry Child, ma il disco che li fece esplodere in tutto il mondo aveva delle atmosfere decisamente diverse, era One.

0: pezzettino di questo capolavoro degli Swedish House Mafia, One, nella storia della dance.
1: La storia della dance.
2: Hey girls, the boys.

pubblicato nel 1999 ed estratto dall'album Surrender, si chiamava così Hey Boy, Hey Girl, i Chemical Brothers della storia della dance, che è una materia e va studiata, e vi ho già detto che il sample vocale che dice Hey Girls, Hey Boys, Superstar DJ, Here We Go, è tratto dalla canzone del 1984 che si chiama The Roof Is On Fire, il gruppo è Rock, Master Scott and the Dynamic Three.

I due è scomparso qualche annetto fa per una brutta malattia, però dato che non mi voglio intristire, vi ricordo uno dei loro più grandi successi. Si chiamava Red Doll. This house party is crazy. My crew is hella wavy. Yo, flip the cup, then say what's up, then slide out. E questa è la versione rappata. In realtà il grande successo era la strumentale, che adesso parte, eh? Adesso facciamo innervosire la vicina, eh?

0: quanto mi piace che si arrabbia a tempo, guarda. Gianluca, ti diverti, vero, a mettere l'anziana a tempo? E si nota, bravo, bravo, continua.
1: Attenzione, questo programma invoglia i tuoi vicini a chiamare i carabinieri. Il volume troppo alto potrebbe farti denunciare per inquinamento acustico. Se hai qualcosa...

0: per averci sopportato anche oggi. Un abbraccio da Dino Bravo, ciao.
1: La storia della dance. Sei su One Dance.
2: Qui suona la

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18:58.
2: Ti hanno fatto ballare come non mai.

0: hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Je suis désolé. Lo siento.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance oggi vi proponiamo un pezzo che non è né Dream né Progressive, ma si avvicina più alla house music. Ha veramente fatto la storia ed è un viaggione. Uscito nel 1992, firmato da Edgar Robin Albers. Tutti lo conosciamo come JD. Questo è Plastic Dreams. We'll be right back.

0: anche in questo caso ci siamo sparati un grande disco viaggio qui su One Dance. Era JD con Plastic Dreams.
1: One Dance, qui suona

0: Family Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Siete pronti per tornare all'indietro nel tempo in mia compagnia? Grazie per aver scelto One Dance e bentornati nella Memory Chart. Inseriamo una nuova data all'interno della nostra macchina del tempo, pronta a riportarci alla primavera del 1997. Ecco il primo pezzo dei 5 che abbiamo scelto per voi tra i più ballati in quel periodo. Alex Party, Simple Things.

Thinks, Alex Party, un nome che rappresentava una band italianissima composta dai fratelli Paolo e Gianni Visnadi, ma anche dal DJ Alex Natale e dalla cantante Shani Campbell. Tra i più forti della primavera del 1997, anche il remix di Alex Natale. Guardate un po', capita fagiolo al pezzo di Bob Marley, Falling.

Bob Marley con il remix di Alex Natale qui su One Dance, in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che ci ha riportato alla primavera del 1997. E tra le più forti c'era anche Day by Day.

La memory chart in questa sequenza, quella di Regina con Day by Day, appena ballata con voi qui su One Dance. Siamo nella primavera del 1997, tra le più forti c'era anche questa canzone di Simon J, Wanna Be Like a Man.

Simon Jackson J. Simon J con Wanna Be Like Man, tra le più forti nella primavera del 1997. Signore e signori, stiamo per chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart, non prima di aver ascoltato un'altra canzone che sicuramente ci farà tornare alla mente grandi cose, grandi situazioni, ma

Chase con la splendida voce di Cindy Wyfels, la loro canzone intitolata Obsession, che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance, nel 1997, era la primavera di quell'anno. Grazie per aver ballato con noi, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ballare con noi 24 ore su 24 in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo. Da Stefano Federici un abbraccio grande, peace and love. We'll be right back.

0: 90.
1: Non solo 2000.
0: Anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 1997, Robert Miles, One and One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Nino Brown e Chasco

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona...

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: Dance anni 90.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave progressive tantissime colonne sonore, in questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

0: DJ Dado e quel pianoforte che ti entra in testa, meraviglioso. Era X-Files, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti amici da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi riporto negli anni 80, esattamente al 1983, con una canzone ballatissima dai breakers dell'epoca, quelli della old school, della vecchia scuola, ed è Ain't Nobody di Rufus and Chaka Khan, che poi è diventata anche una canzone rap grazie, a proposito di old school, ad LL Cool J, quello di I Need Love, la canzone Ain't Nobody nella sua versione rappata, e poi nel 2003 con la voce di Indiana nel progetto Drench Hill, Feel This Way, la canzone che concluderà lo spazio di oggi. Ma subito Rufus in Chaka Khan con Ain't Nobody.
0: Contaminazioni.

Way di Dry Chill dal 2023 va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora la versione rap di Hey Nobody di LL Cool J e prima ancora la versione originale di Rufus and Chaka Khan. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione. One dance. One dance. One dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, benvenuti su One Dance, nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ma che bello tornare insieme a voi all'indietro nel tempo, grazie alla Memory Chart di One Dance e grazie alla nostra macchina del tempo che oggi ha deciso di riportarci alla primavera del 2001 con 5 pezzi che ci hanno fatto alzare le manine al cielo. Partiamo con Bel Amour, disco francese. Bel Amour erano gli autori e Bel Amour il titolo di questa canzone.

L'amour, Madame et Monsieur, gruppo francese di musica elettronica specializzato in musica house, composto da due membri, Edouard de Tricasse e Jean-Claude Sindres. Bel'amour con Bel'amour, grande fantasia direi. Tra le più forti, 24 anni fa, nella primavera del 2001, anche One More Time, Daft Punk. One more.

brividi lungo la schiena con One More Time dal 2001 Daft Punk. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo tornati in quell'anno e soprattutto in quella stagione, la primavera del 2001, quando in discoteca ballavamo anche This Is My Life di Joey T. Vanelli.

Gran Bretagna, Woman Child, il pezzo firmato Duke che ho ballato con voi qui su And Dance nella Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo tornati all'indietro di 24 anni. Siamo nella primavera del 2001 e in disco ballavamo di brutto anche In The Music, Deep Swing.

soprattutto per aver ballato con noi con questi 5 pezzi che ci hanno fatto decollare. La Memory Chart tornerà prestissimo, mi raccomando scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live all'Arena Suzuki Gala. Coming to my life.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:59.
2: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. One more time. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance te lo presenta Dino Brown. Oggi abbiamo veramente una chicca, volgarmente conosciuto come disco Magia Portami Via. In realtà si chiama Oasis e nel nostro paese diventò famoso perché tramandato in migliaia di cassettine con la voce del compianto Franchino, riprende un pezzo del 1995 di Paragliders. Signore e signori, il disco Viaggio di oggi è Oasis.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti su Andance, benvenuti in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che torna all'indietro con 5 canzoni che ballavamo nella primavera del 1994, signore e signori. Mancavano pochi giorni all'inizio del mondiale di calcio americano e questi erano i pezzi che ballavamo in quel tempo. Amos, Ollie.

1994, anche questa canzone di Systematic era I Got The Music. Signore e signori, su One Dance si fa la storia e tra i pezzi storici che ricordo con affetto c'è questa canzone intitolata Automatic Sax. Einstein, Dr. DJ.

considerato uno dei pionieri della dance anni 90, Einstein Dr. DJ ci ha fatto ballare su One Dance con questa canzone, Automatic Sex, tra le più ballate nella primavera del 1994. Su One Dance la prossima, firmata Mato Grosso, Mystery.

FM, Dub e Up, la Memory Chart di One Dance con 5 pezzoni che abbiamo straballato nella primavera del 1994. Tra i 5 di oggi anche questa di Mato Grosso, Mystery. E adesso il trago, Two in a Room.

retro di 31 anni con la nostra macchina del tempo che ci ha teletrasportato alla primavera del 1994. E se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Ricordate, scaricate la nostra app per ascoltarci in HD ovunque. Alla prossima! One Dance, qui suona la storia. One Dance.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 1994, The Real Thing, to Unlimited.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance vi presentiamo le papabili hit del futuro. Cioè, la domanda è sempre quella: diventeranno dei successi? E chi lo sa, lasciamo giudicare voi. Sono selezionati da Edo Colavini e presentati da Dino Brown. È tornato Afrojack insieme a David Guetta e Sia. Questa

0: radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.

40 anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

Nato l'8 agosto del 1994 dagli Everything But The Girl, passò inosservato fino a quando il DJ Todd Terry pensò di fare un remix che spopolò e scalò tutte le classifiche mondiali. In realtà l'originale era chiaramente diverso, un pochettino più pop, anzi decisamente più pop. Lo hai già sentito?

La versione originale di Missing, che come detto poc'anzi passò inosservata, poi grazie al remix di Todd Terry esplose in tutto il mondo e gli Everything But The Girl furono così contenti del lavoro di Todd Terry che gli affidarono anche il remix del singolo che arrivò subito dopo. Sto parlando

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: 20 nella nostra Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti in questo periodo storico. Un abbraccio da Nino Brown. Iniziamo subito con due posizioni senza fermarci. Numero 20, Sabine, Christian Marchi, The Sound of Silence, mentre al numero 19 una ex numero 1 che perde ancora due posti, Ralphy Rosario e Bob Sinclair con Music.
1: Hello darkness, my old friend, I've come to talk with

Sinclair con questa bellissima music. Era bella l'originale del 1998, si chiamava Save Me Up, Gotta Get Up. Qui nella Weekend Dance Chart arrivano altre due posizioni e non ci fermiamo. Numero 18 perde 4 posti Federico Scavo con Show Me Love, mentre al 17 Max Zotti, Alex Nocera e Roy Batti con I'm So Excited.

versione decisamente più techno di I'm So Excited, Max Zotti, Alex Nocera, Roy Batti. Numero 17, al 16 c'è la prima nuova entrata della settimana, l'ultimo singolo di Fisher insieme a Tones and I, si chiama Favor. Tell me a story from all the

Fisher insieme a Tones and I con Favor, prima nuova entrata della settimana, la seconda la becchiamo subito al numero 15, Afrojack e David Guetta con Away Tonight.

voce stupenda di Sia, Afrojack e David Guetta, Away Tonight, seconda nuova entrata della settimana. Al numero 14 c'è Kamrad con Hug Yourself, mentre al 13 James Hype con Be Mine.

0: tra poco torniamo con le prime 10.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

qui nella Weekend Dance in questo primo weekend di maggio. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Arrivano due posizioni e sono due classici della house music rivisitati. Numero 9 Franco Moiraghi e Nausicaa con Feel My Body. Numero 8 26 Deep Swing in the Music.

disco di Deep Swing remixato da 26 in the Music, e come detto poc'anzi perdeva ancora 4 posti. Al numero 7 c'è la più alta nuova entrata della settimana, si chiama So To You.

to You, il disco di Another. Al numero 6 c'è Anima con Beautiful, mentre al 5 Oscar Matt Kay con Sweet Nothings.

primo singolo dei Medusa si chiama Don't Wanna Go Home, guadagnava 3 posti e si avvicina alla zona medaglie, attenzione, il bronzo questa settimana.

Jennifer Lopez e David Guetta al numero uno della Weekend Dance Chart in questo primo weekend di maggio. Torniamo tra 7 giorni. Un abbraccio e buon weekend da Dino Brown. Ciao.

0: Profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la storia. I'm burning up.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: vai su One Dance.
1: I took the long road across the ocean.

0: ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

la dance che ha fatto la storia. La trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.